estuani stelios ed a permanente in amaritudine loc permanente accuse materia cini se la venti similis un folio et tecno d'utente Sireni proprium vino sapienti, supra metra ponere sede fondamenti, cultus ego comparenti.

Barbiere di qualità, di qualità. Tutto leggero, tutto come voglio. Donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto biglietto, tutto mi chiedo, tutto mi collo, tutto mi chiedo, tutto mi collo, buona parrucca, presto la barba, presto biglietto.

So Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimi, sotto le palme, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Arrivo, Figaro bravissimo, Figaro bravo bravissimo, a tutto tu, a tutto tu, a tutto tu, non lo garantisco.